Oro re so ninu we Jeremiah Ori keta di logun ese ikerin la Oni wo mi san Oluwa emi o san Gba mi la Oluwa emi o la Nitori iwo ni iyin mi Oluwa nitori oro re wo orileede isan Olorun nitori oro re gba orileede yi la A fe ko rin ni agbara re